Adio Torino, in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo verso le verso al trance di creatura svista, presimo legge, ed un ontario tuo, certo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende voi, morite sempre.

Adio Torre Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destra e verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antatio tuo, per tua piacere per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dio potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre, amen.